0: Napoli 1-2-1-9-9-2.
1: Quando la città fu al centro dei tentativi delle Brigate Rosse e dell'economia operaia di cercare tra le frange dei disoccupati e degli emarginati nuova linfa per i loro disegni eversivi. Ancora una volta un gruppo di autonomi provenienti da diverse città italiane ed anche dall'estero si sono infiltrati in una manifestazione di senza tetto disoccupanti ed ex detenuti ed hanno premeditatamente attaccato le forze.